ci facevamo un paio di birre bionde. E poi ti facevo il ballo sul beat di Beyoncé. Appartamento super, peccato per l'ipoteca. Ma appena svolto risolvo.

due mesi, due fratelli, ma si capiva che eri falsa come cocaina e ricaina, solo più carina. Io comunque ti avrei tutelata come un rito, come un pentito. E se poi ti fossi innamorata, tranquilla, te l'avrei impedita.